0: 디토강숨성의 따르숨비의 칸다기 제시리
1: kintso xile gu chu kang dal gyung mang le yu
0: kang bu di na di nye di pe chen chong ge gu yu zha chong chen bu ge me zhu seng bi kang bu di nye be ji la ji dan sha ne di nye sim du yi ne di le ren ba lo da tu dol ge gi di na di nye ne tun du ge
1: ge me gyun de da chi che bi ti min kintso di gu gi da re chu rin da so la ren ba ke tu du gu yo re
0: chu shu zu da che chen zhuo ri sun lang chu zu di ji dan sha ne da wa zhi ri ci ni xu ye yun zhi
2: 家中啊，
1: 也行啊，这。永啊，我先说，关于民生人道入心，加表达上，小心，托玉米那村子要紧，那把都原谅是你的，俺最为你开心不是。土里得不拿局长了，你也太缺要不缺缺。所长了，我那元大头的对，就当前日下，米西来我出坑被拿鱼。
0: 나로미카즈유메다
2: 천재카즈유메가 좀 세심해서
0: 영아, 시에스.

0: di re mando chigi ten rahan liya rinda me apshi ma re. Che san chigi dante du su de liya changme chawan zhu di da gogui ne nan che dinte che kwa chira xa. Di xin du nai ga xim ju di ya mando bion chung rahan ne go zu che, bion chung rahan ne mi mang bu che da lab zha ka ne nan che. Chigi tu gu chang ra dang ya, bu da ra dang ya, zha ge ra dang ya che che, rinpe rinpe ge. Gechikana, ceshikana, liyaga che liya, ane, bechun che kukhtu, ane, nye bhigui shuwa dinte chi, ane, toji chi, ane, lezen yonsu che che su.
1: Simo lingye, kendi dhuri nengi chungbe ta, rinlai shebe, munji che chi yonsu. Lezen jime ma mutu, nandu yu shenda, sinan yabashu.

0: rokyob chusik nyi dang ni, dang yu mangbu si ki, tu chang ri ri xin, lep shir tang, cui gyob nebu che ni, gang e chepe mang cho, nyi shu lak zam, nyi yu kui tu, nebu che yub ri. Jide nyi dobe, chugu chung chung ma xie a, mo la ya gu che shu a, chang ma ngang cep che mi gui jie sung bu ri. Jinde dunbe cei chu nying ki, cei me chu cui ju bu zam le, nan ning heng zhou chong ke, yun biao chong de ki, mang cho xin ki, reng yi, nye kuo ne dao sum qin be san dar, nian ge che lu nyi dobe shu be, san ne ti ge mi ma nyi dobe che mar, mi mi nam chu gui chu che ne, nian ge ne su kar wei chu mi, ne pi ding ki che be tang tu cong, ro kyo bu cok chung zu bu shi. Rokyob mima nyin dobe, nyin kar mi jabar, nyo ci po gu du gu ti, za cha ga rokyob nebu chebi gu, nyin ke ne su lu bi zhu ma tang, ti xin, mang cho mang bu xik din jia ngang, nyin yu gu zhi che yu tu nebu chebi, mi gun po kien ji gyang chung mi bzi. Ji ci gi nyin, ki si ji gyab kan san gyur xiong tuan kan ki, gyang lam sar bi to ki bi ta bu xi bi, zhung gu tang chi gi ga sar gu bi ngo che chung du cho bu tang, su li tang chi jing jian kip kong gi, si rim tu ming a yi, tu rib gi ling gen ji bu kun li, su li jing ki cha xia sar bi zu jun bu tang, puk dun tu nir chi ken chi ji bi, jue tun zo war ming li, ki kip chi nang ki sar gu bu tang bi ri na wo ri. Nam sar su li jian tu gun di gyok bu tong wa tang, su jun dob din gi kip tang, cha ge dob din gi kip zu jun chi bi, gyang lam sar bi chui, kong cui, lo zi jik jim ki, di wei lak zi le zun xip chi bi tang, lak zi ge gan ni si di, ngui zhub le di ni, gin chi lak lin da wa tang, sar du le di ni, puk dun tu nir chi di, tu rib sar bi, nam sar su li jian zu jun chi ken ki, gin sim chin bu nguan bar chi yu bishi. Yiren yin jor ki, ji ci ge ni ni cui bi war xin na, yiren lu gyu gi, gi shi mu ling chen tang, si li ki, Abu si chuka, bu si so su bar ge ge jacha yu shi. Eri zhungyang mengji kan ki yiren ki kasui ma la tang, guan tom cun zin cha ge, cho jam ki le de si ci, meng chu gui wei pu di nu bi jian tang ti xin, yiren yi si lin sar ji gu song ru kan ki, gyok chu chung che chuk ju lak zam so cui bi, mik bin ge ju lak zam le dong di dang yu ji ju shi. Eri ma ki ti ni, ni tu yiren ki huo mu ci cho ga yu bi, cong tuan chu sing le jib gui che bar, lian lo bu si yin si ju shi. Eri nian jor ki ni cui bi war xin na, tur ki ru, qing qing wu cho le shu bi. Eri sin zin ti ren pu yi, cui ge nian eri tan yiren ki, sam qi ji to juk zog bi, ngun zin qi gu yu bishi. Yiren chang qie bong di ta dong, ni cui kang zi qi gu wo du yang, eri huo mu ci cho ga ki to dam le, ti qi qi mi cho ji, gya zha qi yu bishi. Tie kong ki cui du nian, eri nu si bi, nye qia lak da qi bi, tu yun nian chuk chu yi, yiren ki du nung qir cong le, gag dom qi cang juk bi, ni gab qi tab zi mi dong gu kip cha qi bishi. Yiren ki chui bun, Kali bopu yi, cui ge nin, eri ka che li cip qin ge war gui dam tang wama si, yiren ki guo gur mi si ji, nian ki ju bishi.
1: Sima ling ge ting di zhong yang san gyu nyam zha, nian zhi xu sin bi.
0: Ti wei mang wei san gyu kien du na, zhong yang nian zhi li kong gi, san gyu gui ju cha wei to ne, si ro na. Sima ling ge, san gong jie yong.
1: San gong jie yong.